a tardi di Rudy Platt, da un cantica assina importante per turiende di Caribe, turiende di Antillas. Posso turiende ta riconosce e momento e a tardi ora solo da Baja Antumi ta che eta connecta con turiende ta senti emozione. Ora tende cantica e pa mi tame pa mi ora mi cante turbia mi ta che mi ting mas di scimbia come cante le caba, però turbia mi cante toh mi ta senti. Mi immaginami canti la man, ta canta, anto mi ta senti un po' emozione, turbia con mi tendele e turbia con mi cantele, anto a chi nang ta me ma senti e sedi e pubblico.

0: Bota Ribe frequenza nandi 88.9 Bogia
1: Radio Bogia 88.9 te presenta avance di noticia a WO
2: 88.9 Bo FM.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di tata, e di Dio, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos tata, cuta nas cielo, buon nombre sea santificà, lagabo reino bini nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dorna. Y no laga nos caide en tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicena den tu mujerna. Y fruta di bo barica Jesús ta benicena. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dias la resuscita for di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrección di carni e vida eterno. Amen.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa e sanguer alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sanguer e alma y divinidad di boyu bien estima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tieni misericordia con nos e con inter mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: O Dios eterno, denquende misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotable. Mira-nos com bondade e aumentabo misericórdia de nós, para o momento não difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.

Momento nan difícil, non sturta pasadin. Però ami a ben realizza, co durante come ta passando ten affliction, meno per questo no Dios, Señor, di connet ami.

Naturalmente la conosco anche per quello che è stato l'espasso di misura che era nato nel amor per noi insieme in Italia che aveva già il 8 di luglio.

indigeni på 10 minuter det är ju för i år. Det sjätte sjätte år i 10 minuter. Quindi non so come stanno smanite entrambi con lo che ti tratta e partecipazione a un meeting per lo che ti e novena na onor di Virgen del Carmen come inizia ieri e per meeting anche per parrocchia di la Virgen di Fatima Dakota questi comandanti l'asso di amor mariano sta invitando naturalmente per novena na onor di Virgen del Carmen, Virgen di Monte Carmelo. E ti seguiamo qui. Avete tardi per 6 ore di misa. Lo seguite con il 5 di giugno. Solamente ripeto domingo, questo vince 12 giugno e tanto mi buoni mai di maita di misa. Su fiesta vorrà celebrare con un san sacrificio di misa solemne. Dia 16 di giugno, pacetto, di noci, la misa Virgen di Fatima. Va 17 per Gesuebe también lo va a ir un retiro espiritual católico en Aruba di tema Virgen del Carmen. Di 17 per Gesuebe di Julio un fin di semana seguro lo va a ir a un lugar del centro pastoral en Santa Cruz para más información e inscripción libremente llama 699-5669 699-5669 qualquer informação e of tambe porque inscrevi para ir retiro aqui hoje abbiamo até que o dia domingo em centro pastoral livremente chama e número com a mim

Naturalmente approfittando di sicuro, ma non saluto per mai da Ian Alkmaar, per gli spadi e papà també, o per benedizione. E anche per i messaggi.

të stanë në sigë në sekundë kuantër, minutë leo fëtë i orë 17, ja poco poco i e ganë në parti finale, programma rive ma in taki. Simplemente mi kërë rekordavo incuentro di ove noci punto che gruppo di oración carismatica gruppo Shalom ove noci scelto ora che mesta parrocchia di Tanclend parrocchia San Juan Pablo II Antario Venino comincia scelto ora il rilassamento di Santo Rosario seguì per noci di alabanza e adorazione anche insegnanza la nostra vita e la nostra mamma Viviana come si arriva Daniela quello che interessa la riflessione va sempre molto cordialmente invitato poi non ci c'è ora che mi è stata parrocchia di Tanclende parrocchia San Juan Pablo II quello che dà per quello che ti tratta di novena in onore di Virgen del Carmen ti sigue a voi poi ti ricordi la parrocchia di Santa Teresita na parrocchia di San Nicolas e anche per lo che sta e parrocchia di la Virgen di Fatima anche lo vaiting in novena na onor di e Virgen del Carmen dove tali sei sor di misa di Virgen di Fatima.

t'avisavo, ora con un gusto un cos, buono por chi te fordinan, no? Dama, ne avisami, capa, lo che da Patrizia, dico, mi te queda come ranchera. Solidad, avisami, bonita, però la gamico è mi vejez ranchera. Andando, avisami, di chi è saquita? È saquita, è maniera che ta cantè, ta chiama Michael Bennett, ok? È bonita, mes. La parola è andata differente, no? Però è quasi algo parecido a nos vejez. Dos, in mi vejez. Però sei da papi di verità. Chico tanto potente in vita. Chico, diavo vai con da vai con nada, mi roma. Dove sei età? Laganos viva lo mas mi con lo sport. Humilde, cujende. Passo, vos aquí da triste? Ora vuoi in tier? Ah, mi dai io più triste, mi dai di ora vergogna. Tipo vergogna mi dai che da sinta. Bo vai un intiero, dopo bo conta e pipita di genera. Ante un gente, quenter su vita así. Supuestamente conocei e aveva dato in posizione, tocco, devi sa caramba. Però, ora abbo, non te vai intero, non mi aspetto altro assisti, nessun tipo, no? Anche te niente, devi sa, ai di a mi muri, a mi vai intero, la muri cava, mi vai di mi mas. E no, però su gente non si, posso dei momenti di dolore, chieremi, a mi sabo. Però mi te chiedo ancora, chi sì e chi no, a bin, intero. Claro che sì, mi te ancora, chi con abbi, sa mi dame. Well, para mi complace, ¿cómo llaman? ¿Curinches? ¿Quién llaman curinches? ¿Coronchos? No, a mí te quiere de coronchos, pero. Es mucha douche pía diquinan. Nami wagnan pía. A mí guata cuatro invistí zapato y cuatro invistí con el chijalto. Manirma bisami. Son mi meses así, antes de zapato y el chijalto, no, no. Hablando de zapato plat. Sin da mané, a mí da una fluff, no da, una fluff. Nami repetí esa aquí. Ando mi tiene Patrizia contento y Sol contento, vos saco mi no saripiti cantica. Deje un programa. Mi puto que el día siguiente. Saqué de mi pa Machenta, pa Anita, Jesús. Elisa está mucho largo. Pa Dennis y pa Alex. Alex que me di, ainda mi no toca. Mi haya un vallenato balada pe. Alex, mi tengo buscó un promedio que hora de 10 horas, ¿no? Pero 10 minutos que dame, 5 minutos que dame, ¿cómo vos? Ante el que, no me pone en mi vejez, pasó a mí que queda de venir gente, ¿no? Marcia, visa loro y la gelesa aquí con más kirby. Loro, ya tú sabes, ¿no? That's my wish.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora qui, per si che ascolta di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Ancestro nan. Raíz profundo de nos identidad. Héroe nan. Valiente defensor de nos libertad. Pionero nan. Guaja abre camino para nos futuro. Líder nan. Y adornan de nos pueblo. Obrero nan.

E mi tengo pisavo con c'è un pareja di incendio che dato insieme anche con IA e pubblicità mes. E anche per turcoso. E non sai di conse con me. E suse la che cosa che atraso, la passé per lo alto però. Cosa che ti si mi dolore, mi va questo congo e bin in che ti bin ante migra, ante la gran paese, la turcoso. Pa un mi home vida, no? Tanto ya, yeah, do di appartamento per il suo lugar, però mi non sa chi che la per. Qualcosa che so so de, però è sa che ta un triste realtà, tanto è venuta di uno suo numero, si può aiutare di una forma, aiutala.

0: Ja, maar niet, dat heet op een manier toch. Maar niet een seconde die aan het einde. En nu staat deze jaar ons grande naam een feliz, feliz anoche ser. Laga nos bajorato con el punto de vista de Aztec.
1: En wij te presentar de sección de nos grande naam.
0: Oké, okay, nos grande naam, no? Manera meteen het programma tour dia di bolero semino temes et tasigi e mi propaganda non tasigi perso mi programma tasigi però porta a mi tintur poni però mi no abin erbei dus maiang mi no por min pa motivo cu mi nieta ta hasiaia e sempre tur mi nieta nan compleanos tempo nan ta mucha compleanos ta voro canta parti me inta pro me nan beskol na cas tur ta bin pro me cu nan beskol canta happy birthday pe eso cu hasiaia ave la buona mira grandi e ora avo nan ta traha da se ora nan ta bin parti a tardi che men mani a tardi e ta ora che capo trovo ta e chance bing ture otro nan ta meta bing capitraha anto nan ta canta happy birthday che se nan ora ta difficile per mi bing mita haya mita core core core da se ora mai anja vo capa mita felicità di sanri trump ta ha si su 23 anni no pa bien ta bini nos tour nos stime hopi nos ta bidi papa dios illumine pa e porsigi dilanti cu su baby un tutto baby che ting un nieto un bisnieto con a nostin che ta si non loco. Ok, des ja bo susama, yang minute per bolero duci nan a che sigurta si che tocca. E mi punto di bisa ta per nos grandi nan la ga maniera, ma ne ma come sa bisa, mi ta tocca bolero, tur dia bolero ta tocca parti me inta. Sorry, parti a tardi. Sei sori me, pescetto rime, ta suppose. E ora corda e grandi non porta non che ascolti però non si accompa tra che radio ni nada a bosso non come io come sono che qui di grandi non vac e lo qual che non ti gusta anto hasi iuda non hasi lo qual che non ti gusta da se non ti gusta ascolti bolero da se ora pone in radio poi può ascolti pone attenzione riba e se non passo e lo ti senti fastidioso e se ti ascolti turdia e ti bira un party proprio bisa di subida con turdia e che ascolti su bolero da spesso mi ti bisa non lubidare per noi grandi in ningun momento sia per bottin un tiki tattica pa bota como de bisa pa bota attento lo qualcu non ti gusta e non lo ti desea di ting hasi of con antigani scuccia.
1: Aztec and Vey da presenta e sección Dinos Grandes.